Cosa fai per tutti uscire la vita del cuore? Parlavo un operato e mi ha dato la nostra French, Rizzo to French. Si chiamano più l'arma, ma sono tutto sotto il 6:47, 2:47. Non dovrebbe essere 2 secondi per il terzo, 2 secondi. 1 secondo per il 6:47. E vediamo come sono morto.

0: approccio medico, stiamo cercando di capire la virtuale. Mi ha dato una città, ma posso andare a fare un'altra cosa? Mi ha dato una città, ma posso andare a fare un'altra cosa?
1: Mi ha dato una città, ma posso andare a fare un'altra cosa?